0: Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: Es 1:32 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.

0: Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Son las 3:33 minutos. Radio Canarias.

0: Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Sono le 4:31 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolta.

0: Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Mattarella si mette una mano sulla coscienza, così Mario Rogero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello, caldo estremo tra le ipotesi sui decessi. Settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran, operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana, ma gli Stati Uniti smentiscono. Raid contro basi americane in Giordania e Bahrain. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. Calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Stasera alle 23 ora italiana invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto, e in campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente colpi di fortuna in vista, il che vi costringerà a contare solo sulle vostre forze per raggiungere gli obiettivi. Anche se il cammino si preannuncia faticoso, la tenacia vi premierà presto, portando anche i primi benefici economici. Toro, il giorno si presenta intenso e colmo di possibilità. L'amore potrebbe portare sorprese impreviste, mentre in ambito lavorativo un approccio strategico vi porterà a successo. Gemelli, l'orizzonte appare vasto e pieno di promesse. Siate pronti a cogliere ogni opportunità di crescita personale o professionale. L'amore richiede che siate presenti e pronti ad andare oltre i confini conosciuti. Cancro. In questo periodo potreste avvertire un calo di stimoli e della banale routine. Evitate quindi di avviare progetti complessi che richiedono massima lucidità. La fortuna vi sorriderà solo se saprete giocarvi bene la carta del gioco di squadra. Leone, con determinazione riuscirete a realizzare i vostri obiettivi lavorativi. In amore, piccole espressioni d'affetto arricchiranno il legame con il partner. Il benessere deriva dal mantenere un giusto equilibrio tra impegni e tempo libero. Vergine, sperimenterete oggi il bisogno di apportare cambiamenti radicali, specialmente in campo lavorativo. In amore condividerete le vostre idee con il partner per arricchire ulteriormente il vostro rapporto. Bilancia. Giornata ideale per esplorare nuove opportunità. In ambito sentimentale sorprendete il partner con un gesto speciale. Nel lavoro la vostra intuizione vi guiderà verso strategie vincenti. Scorpione. Davanti alle fatiche più intense, la vostra straordinaria energia vi permette sempre di superare ogni ostacolo. Se ambite ad un salto di qualità, insistete con determinazione, perché il successo è alla vostra portata. Sagittario. Alcune situazioni richiederanno concentrazione oggi, soprattutto se legate a compiti non ancora conclusi. Cercate di dare priorità alle cose che hanno una scadenza breve. Capricorno. Alcune divergenze in contesti relazionali riemergeranno, mostrando differenze ormai consolidate. Nel lavoro emergeranno chiarezza e senso pratico, qualità che permetteranno di affrontare gli impegni con ordine. Acquario. Nonostante qualche intoppo burocratico o ritardo nei pagamenti, i vostri traguardi professionali restano ottimi. Supererete ogni ostacolo con facilità. Le finanze sono in crescita e il vostro intuito non sbaglierà. Per quanto riguarda i sentimenti, una proposta inaspettata o un cambio di programma stimoleranno riflessioni. Pesci. Il periodo richiede attenzione costante e una certa precisione. Sarà utile limitare le distrazioni e mantenere alta la concentrazione su ciò che si sta svolgendo. Eventuali divergenze affettive dovranno essere gestite senza rigidità. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Allevi. Penso che la consapevolezza sia più importante della felicità, essere cioè consapevoli e rendersi conto dell'infinito che è dentro e fuori di noi, della bellezza che certe volte non siamo in grado di riconoscere. Ciao a tutte e a tutti!
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Calima.

0: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati al Best Of della settimana. Cara Ceci, sei pronta per il Best Of della
1: settimana?
0: Sono
1: prontissima, Alessandra.
0: Ci siamo cervellate per decidere cosa proporvi nel menù del sabato, che sarebbe il meglio del peggio di tutta la settimana del Comedy Radio Show. Beh, abbiamo deciso che non potevamo. Come potevamo evitare di riproporvi

0: Inizia il nostro giovedì insieme, giovedì gnocchi, eccoci qua, gnocche, io e la nostra Cecilia, ce lo diciamo da sole, c'è qualche problema?
1: No,
0: avete
1: no,
0: problemi?
1: No. Facciamo come Jennifer Lopez, che tutte le mattine lei si dice delle cose belle allo specchio.
0: Beh, devo dire che è anche abbastanza facile se sei Jenny from the block, che ti svegli la mattina e ti guardi allo specchio, come dire il contrario. Comunque, frasi sì, contesto pure questa volta, abbiamo frasi che vanno bene sia a letto che in spiaggia o al mare. Ora, cioè, la malizia sta nelle orecchie di chi sente, non me ne vogliate, cioè io sinceramente mi riferisco più alla spiaggia, poi se voi ci vedete della malizia, non è colpa mia. Allora, iniziamo col botto, sei pronta?
1: Sì.
0: Ti sei bagnata un po'? Perché poi comunque in spiaggia uno si deve bagnare un po', sennò fa troppo caldo. Poi dai, entra, è caldissima! Quando l'acqua è bella calda, che
1: Okay.
0: Perfetto. Vieni dentro, non restare lì, dai. Cioè, cosa stai a fare sul bagnasciuga? Vieni a fare il bagno, giusto? Quasi quasi cambio lato. Tu che sei una che prende il sole, parecchio il sole, ogni tanto bisogna cambiare
1: e
0: posizione.
1: Certo, tocca prenderlo un po' di dietro il sole, giusto?
0: Giustissimo.
1: Questa sarebbe pure un'altra frase doppio senso.
0: Esatto, poi okay. Girati, altrimenti lo prendi solo dietro, infatti.
1: Ecco.
0: Questa è un'altra frase, perché sennò il sole lo si prende solo dietro. Poi, se continui così, ti ustioni. Succede che uno, dai che dai, si può ustionare, bisogna stare attenti.
1: Già.
0: Poi, la protezione. Quindi argomento protezione, proteggiti, che se no te ne penti. Bisogna sempre.
1: Poi dopo 9 mesi succede quel che succede.
0: Poi dobbiamo gonfiarlo prima di usarlo. Quando si va, tu il materassino,
1: certo,
0: il salvagente, eccetera. E poi abbiamo occhio che sta arrivando un'onda gigante. Bisogna stare attenti ai cavalloni quando si fa il bagno. E concludiamo con aiutami a lavare via tutta questa roba. Comunque i giochini,
1: certo,
0: dei bambini si insabbiano.
1: Sì, sì,

0: Oggi abbiamo affrontato l'argomento frasi sì, contesto pure, quindi quelle frasi che vanno bene sia in questo caso al mare o in spiaggia che a letto. Ne abbiamo dette diverse, poi voi se siete un po' maliziosi, noi, io e Cecilia,
1: sì, due sante, abbiamo l'aureola,
0: ci riferivamo alla spiaggia. Allora Andrea ci scrive: io non so cosa stia succedendo in questa spiaggia, ma voglio essere invitato la prossima volta. Andrea furbo, no, perché ve ne ripeschiamo qualcuna. Si potrebbe dire: ti sei bagnata un po'? Dai, entra, è caldissima, vieni dentro, non restare lì, quasi quasi cambio lato, girati altrimenti lo prendo solo dietro, se continui così ti ustioni. Parliamo del sole, del mare, del bagno, eccetera.
1: Ovvio,
0: eccetera. Ecco, non stiamo a ripeterle tutte. Andiamo da Giulia che dice: il livello di caldo qui è chiaramente fuori controllo, ma nessuno sembra voler intervenire. No Giulia, ci hanno lasciato fare e noi abbiamo continuato, quindi attenzione a quelle due. Marco, concludiamo con lui, che dice: sto solo ascoltando e immaginando la scena e già così mi serve una pausa. Beh, Marco, in effetti comunque
1: io direi di bagnarti un po'.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, Mario Roggero, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, il gioielliere si rivolge al capo dello Stato. Mattarella dice ha concesso la grazia ad uno scafista e Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse secondo cui sarebbe partito l'iter per la grazia. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania, diversi militari americani sarebbero rimasti feriti. Esplosioni anche lungo lo stretto di Hormuz. Un attacco con androni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Ancora bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha reso noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Sarà un weekend bollente prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Nel sud della Sardegna, Muravera, si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni. Sono 16 oggi le città con il bollino rosso, mentre domani scenderanno a 14. Ed è tutto, a più tardi.

0: argomento, in realtà questa è una domanda perché io non mi sento molto pronta. Sì, lascio a te la parola perché io ho sbirciato i tuoi appunti e appunto non mi sento pronta. Cioè, parliamo di calzini e di sandali, se non sbaglio.
1: Il sandalo col calzino non è più un crimine visivo, anche se per me lo è, ma è un'affermazione di stile. Secondo un report di Business of Fashion, le vendite, pensa, di sandali a doppia fascia abbinati a calzini di spugna, soprattutto quelli logati, devono essere di marca,
0: belli spugnosi, belli caldi,
1: sì, sono cresciute del 45% tra i millennials e la generazione Z. Tutto questo grazie a figoni come ad esempio David Beckham.
0: Vabbè, David Beckham in effetti può mettersi un po' quello che vuole,
1: o Justin Bieber, che hanno fatto proprio, hanno creato una moda, un trend su questo calzino con il sandalo.
0: Il sandalo con la ciabatta anche l'ho visto io. Anche con la ciabatta chiusa è un po' più accettabile, devo dire, magari in primavera, però che devi dire, che devi fare?
1: Mamma mia. Comunque, gli antropologi della moda, diciamola così, dicono che siamo passati dalla vergogna all'ironia. Quindi i turisti senza speranza, una volta erano i tedeschi che andavano così, no? Invece adesso è diventata una moda, sì, è cool, soprattutto quando c'hai la ciabattina bella griffata, però il calzino anche deve essere di marca.
0: Certo.
1: Quindi diciamo ai nostri cari ascoltatori, avete mai beccato un vostro familiare o partner uscire di casa d'estate con la combo sandalo calzino?
0: Io la domanda la faccio a te: cosa faresti tu se un uomo ti si presentasse con sandalo e calzino?
1: Io penso che lo caccio via.

0: Sabato 18 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora, con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie High Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, e la pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima,
2: la radio en Canarias.
1: Conecta con la música que más te gusta.
3: Rebobinas el tiempo.

0: sandali e calzini, o di ciabatte e calzini, sabò e calzini, insomma la combo del calzino di spugna con in realtà la calzatura estiva, che prima era tanto come non so neanche come definirla come pratica, odiata no, però insomma
1: vergognosa,
0: esatto,
1: dai.
0: Sì, prendevamo in giro gli amici tedeschi che venivano a fare le vacanze in Italia, i turisti tedeschi spesso facevano questa pratica, cioè erano soliti indossare il calzino col sandalo. Ad oggi, a quanto pare, come ci racconta Cecilia, grazie a figure insomma di spicco come David Beckham, Justin Bieber, figoni come li ha definiti lei, è sdoganato, quindi si usa ed è una moda della generazione Z, millennials.
1: Esatto, sì, tutte e due.
0: La nostra Cecilia in fuori onda, ve lo devo dire, mi ha detto che è antisesso e ha ragione.
1: Antilibidinoso. Proprio zero.
0: Andiamo a leggere i vostri messaggi, cosa ne pensate.
1: Pietro dice: mio figlio di 19 anni è uscito per andare in discoteca con i sandali di gomma e i calzini bianchi tirati fino al polpaccio. Volevo diseredarlo, ma mi ha detto che sono io che non capisco la moda.
0: Ma tu hai un figlio di quanti anni?
1: Di 25, ma non è mai
0: già
1: uscito
0: fuori target.
1: No, assolutamente.
0: No, se no gli menavo, no, scherzo.
1: Clara dice: mio marito lo fa da 30 anni, ma non per moda, dice che le fascette di plastica del sandalo gli fanno venire le vesciche. Ora si sente proprio un influencer.
0: Certo, adesso ci sta. Abbiamo altri messaggi?
1: Giulio dice: il calzino di spugna a 38 gradi è un attentato biologico, io preferisco le infradito classiche, anche se l'alta moda dice di no.
0: È quello che intendo io, magari, cioè, lo volete fare, fatelo, ma magari non per forza la spugna, ecco, un calzino di cotone più leggero se proprio dovete, no? Sennò poveri coloro che abitano con voi e che tornano la sera quando voi vi togliete le scarpe.
1: Mamma
0: che dire?
1: Mia, che puzza. Radio Calima.
2: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Al ristorante Cofradía de Pescadores di Arghineguín potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradía de Pescadores di Arghineguín. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti

0: anche la nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo ripescato quel momento molto romantico, anche se vogliamo è un po' nostalgico, dei mestieri che volevamo fare da bambini, perché insomma spesso i bambini hanno delle idee fantasiose, alcune si verificano, si realizzano, altre un po' meno. Tu ricordaci cosa volevi fare da bambina?
1: Io volevo fare l'estetista, la parrucchiera, l'avvocato, e ricordo che tu volevi fare la
0: pizzaiola, inventrice e cantante, ma io proprio tutte e tre insieme volevo fare.

0: Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il CENTCOM. L'esercito iraniano fa sapere in un comunicato di aver sferrato attacchi contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ci sarebbero militari statunitensi feriti. Intanto da Detroit a Washington le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni. Un fenomeno che insieme al caldo torrido ha fatto scattare l'allerta inquinamento e l'ira di Trump, che ha minacciato di chiedere al Canada i danni che questa ondata di incendi sta provocando anche negli Stati Uniti. La cronaca ci porta a Padova, dove un 26enne romeno è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Costringeva la moglie incinta a prostituirsi, la picchiava se guadagnava poco. La donna, a cui era stato sottratto anche il cellulare, è riuscita a chiedere aiuto rifugiandosi in un bar. Operazione antidroga dei carabinieri in Calabria. Un rudere isolato sulla Spromonte nel comune di San Luca era stato trasformato in una fabbrica di cocaina. Formula 1 a Spa, dopo una prima sessione non brillante, riecco le Mercedes che con il leader del mondiale Antonelli chiude al comando la FP2. Secondo Norris, terzo Verstappen, quarta la prima delle Ferrari con Hamilton, undicesima quella di Leclerc. Rossa multata di 10.000 euro per non aver restituito i set corretti di pneumatici. Oggi terze libere alle 12:30 e alle 16 le qualifiche. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente colpi di fortuna in vista, il che vi costringerà a contare solo sulle vostre forze per raggiungere gli obiettivi. Anche se il cammino si preannuncia faticoso, la tenacia vi premierà presto, portando anche i primi benefici economici. Toro, il giorno si presenta intenso e colmo di possibilità. L'amore potrebbe portare sorprese impreviste, mentre in ambito lavorativo un approccio strategico vi porterà a successo. Gemelli, l'orizzonte appare vasto e pieno di promesse. Siete pronti a cogliere ogni opportunità di crescita personale o professionale. L'amore richiede che siate presenti e pronti ad andare oltre i confini conosciuti. Cancro. In questo periodo potreste avvertire un calo di stimoli e della banale routine. Evitate quindi di avviare progetti complessi che richiedono massima lucidità. La fortuna vi sorriderà solo se saprete giocarvi bene la carta del gioco di squadra. Leone, con determinazione riuscirete a realizzare i vostri obiettivi lavorativi. In amore, piccole espressioni d'affetto arricchiranno il legame con il partner. Il benessere deriva dal mantenere un giusto equilibrio tra impegni e tempo libero. Vergine, sperimenterete oggi il bisogno di apportare cambiamenti radicali, specialmente in campo lavorativo. In amore condividerete le vostre idee con il partner per arricchire ulteriormente il vostro rapporto. Bilancia. Giornata ideale per esplorare nuove opportunità. In ambito sentimentale sorprendete il partner con un gesto speciale. Nel lavoro la vostra intuizione vi guiderà verso strategie vincenti. Scorpione. Davanti alle fatiche più intense, la vostra straordinaria energia vi permette sempre di superare ogni ostacolo. Se ambite ad un salto di qualità, insistete con determinazione, perché il successo è alla vostra portata. Sagittario. Alcune situazioni richiederanno concentrazione oggi, soprattutto se legate a compiti non ancora conclusi. Cercate di dare priorità alle cose che hanno una scadenza breve. Capricorno. Alcune divergenze in contesti relazionali riemergeranno, mostrando differenze ormai consolidate. Nel lavoro emergeranno chiarezza e senso pratico, qualità che permetteranno di affrontare gli impegni con ordine. Acquario. Nonostante qualche intoppo burocratico o ritardo nei pagamenti, i vostri traguardi professionali restano ottimi. Supererete ogni ostacolo con facilità. Le finanze sono in crescita e il vostro intuito non sbaglierà. Per quanto riguarda i sentimenti, una proposta inaspettata o un cambio di programma stimoleranno riflessioni. Pesci. Il periodo richiede attenzione costante e una certa precisione. Sarà utile limitare le distrazioni e mantenere alta la concentrazione su ciò che si sta svolgendo. Eventuali divergenze affettive dovranno essere gestite senza rigidità. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Allevi. Penso che la consapevolezza sia più importante della felicità, essere cioè consapevoli e rendersi conto dell'infinito che è dentro e fuori di noi, della bellezza che certe volte non siamo in grado di riconoscere. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Torna alla rubrica che racconta un po' le nostre esperienze anche infantili. Oggi l'argomento è: cosa volevi fare da grande? Io, prima di cominciare questa carrellata di cose molto simpatiche, anche perché i bambini ne hanno sempre tanta fantasia, intanto vi auguro di fare quello che volevate fare da piccoli, da grandi, cioè che da piccoli pensavate di fare da grandi. Io volevo fare, se sì, la pizzaiola cantante inventrice.
1: Beh, interessante. Esatto. Che cosa ti ha detto la mamma?
0: E mia madre mi disse: beh, ma tu puoi fare, lo puoi fare, tu fai le pizze, inventi delle pizze nuove, nel frattempo canti.
1: Ah.
0: Che sembra una stupidaggine, però io, la piccola Alessandria del tempo, cioè mia madre mi ha messo dentro come dire,
1: un'allegria.
0: No, il messaggio che se vuoi puoi fare tutto.
1: Ah, okay.
0: In effetti, capito? Non è che mia madre mi ha detto: ma che dici, non si fa, o fai questo, fai quello. Quella risposta, a distanza di tanti anni che ne sono passati, vi assicuro, mi è rimasta impressa. E vabbè, poi alla fine l'ho fatto nella pizzaiola, nell'inventrice e nella cantante. Ma andiamo ai vostri mestieri. Allora, domatrice di leoni. Ora insegno le medie, più o meno uguale.
1: Ah sì, infatti, con tutte quelle belve.
0: Il prete per decidere quando far suonare le campane. Queste sono tutte cose che pensavamo da piccoli, no? Tipo spesso tanti bambini vogliono fare i benzinai perché vedono, adesso non si usa più, però una volta c'era il marsupio del benzinaio pieno di contanti e i bambini sono convinti che i benzinai sono ricchi, capito?
1: Certo.
0: Oppure volevo aprire l'agenzia della vendetta contro i bulli. Beh, nobile,
1: male.
0: Nobile. La turista penso che avremo...
1: A vita, una vita magari. In vacanza.
0: La prof d'inglese, ora che sono una prof d'inglese voglio fare l'astronauta. Io da piccolo volevo fare il papa, beh, mi sa che insomma no, tu non sia più in tempo. Poi il custode del cimitero, il benzinaio, vedi? Ecco, abbiamo trovato il benzinaio, pensavo che il malloppo dei soldi fosse l'oro. Sì, questa cosa io l'ho sentita spesso da diversi bambini dell'epoca, cioè adulti di oggi che lo dicevano da bambini.
1: Adesso vanno direttamente col posto.
0: Adesso no, i bambini non pensano ai contanti nel marsupio. Poi io volevo fare quella che mette la pomata nei cannoli.
1: La pomata.
0: Quello che mette le stelline ai film. Bene. Poi l'arricciatrice di code di maiali. La gattara dei Simpson. Io un po' ci sto diventando. L'assaggiatore di cioccolatini. Beh, ottimo lavoro. L'allenatore di Pokémon, giustamente. L'accarezzatore di cani. E il genio. Io da piccolo volevo fare il genio e mi rispondevano: guarda che non è un lavoro. Ok, allora il forzuto. O uno o l'altro. Poi la veterinaria, ma solo di formiche.
1: Ma te immagini, come fai?
0: La formicaia. Oscillavo tra la contorsionista e la suora. Ma perché? Vabbè. La malata o la politica, insomma, qualcosa che fosse a spese dello Stato.
1: Furba.
0: Poi volevo fare volevo scavare i dinosauri e fare la cubista il sabato sera. Cioè, questa bambina voleva fare penso l'archeologa e poi andare a ballare il sabato sera, giusto?
1: Vabbè, importante divertirsi.
0: Volevo vestire i morti e ci sono riuscita. Che idea del cazzo. Beh, pompe funebri, immagino.
1: Sì.
0: Il benzinaio camionista per fare il pieno gratis e girare il mondo. Basta, con questa finiamo. Tu cosa volevi fare da grande, hai detto?
1: Io volevo fare la stetista, la parrucchiera, l'avvocato e poi ho fatto tutt'altro. Però dopo a 18 anni ho cominciato a fare la speaker di radio ed eccoci qua.
0: Quindi,
1: il mio sogno, fare la speaker di radio.
0: Ecco, ripensandoci col senno di poi, allora hai trovato il giusto mestiere.
2: Radio Kalima. Radio Kalima.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: vissuta la nostra prima settimana insieme qui al Comedy Radio Show. Che dire?
1: Cioè, che ci siamo divertite.
0: Ci siamo divertite tantissimo. Non ce ne voglia il nostro Alo, che salutiamo, chissà dov'è il nostro Alo, in ferie da qualche parte, come giusto che sia. Ma ce la siamo cavata alla stragrande. Come funziona adesso, cara Sessi? Ci sarà una piccola pausa domenicale, perché è giusto pure che andiamo al mare tutto il giorno, non solo mezza giornata.
1: Abbiamo anche le carte.
0: Ecco, perfetto. Ci mettiamo le cremine, facciamo tutti i nostri gossip. Prepariamo la puntata poi, anzi le puntate, per la settimana prossima a partire da lunedì. Quindi l'appuntamento è con Cecilia Pedrosa,
1: Alessandra Bellotti,
0: a lunedì qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: buon fine settimana.

0: Bentrovati, buon sabato 18 luglio con il GR delle buone notizie. C'è anche Napoli tra le 50 città più belle del mondo, elette dalla rivista britannica Time Out, una classifica costruita non solo sulle attrazioni ma soprattutto sulle emozioni, vivacità culturale, eventi e qualità della vita. In cima svetta Melbourne, seguita da Shanghai e Edimburgo, mentre nella top 10 compaiono anche Londra e New York. A rappresentare l'Italia c'è solo Napoli, che occupa il 33° posto. La città partenopea conquista per autenticità, energia popolare e una scena gastronomica tra le più apprezzate al mondo. La scena iconica della Torre Eiffel arriva un'esperienza che trasforma la visita a Parigi in qualcosa di decisamente più avventuroso. Torna Vertige de la Tour, l'evento che reinventa il primo piano della famosa torre con un twist spettacolare. Meno contemplazione statica, più emozione pura, sospesa nel vuoto. Il pezzo forte è un ponte aereo lungo circa 40 metri che collega il pilastro est a quello ovest a quasi 60 metri di altezza. Ogni passo diventa un gioco d'equilibrio tra brivido e meraviglia in un perfetto mix di design, ingegneria e scenografia urbana. I classici tre colori dei semafori, verde, giallo e rosso, potrebbero fare spazio a un quarto, il bianco. Una novità della mobilità stradale del futuro, strettamente legata alle infrastrutture e ai veicoli intelligenti. L'idea è nata nel 2023 da uno studio statunitense della North Carolina State University, con l'obiettivo di efficientare la circolazione stradale agli incroci, da un lato diminuendo il traffico, dall'altro migliorando la sicurezza. Questo tipo di semaforo verrebbe installato nelle cosiddette smart roads, cioè quelle arterie statali dotate di sistemi di comunicazione e connessione con i veicoli e altri servizi. Meta, dopo la multa ricevuta per la dipendenza che crea nei giovani e il conseguente disagio psicologico, sta cercando di attivare nuove soluzioni nei suoi servizi. Tra questi, ancora in fase sperimentale, c'è la possibilità di mettere uno username senza numero di cellulare su WhatsApp. Per adesso, appunto, in fase di test, ma non è una soluzione del tutto nuova, visto che è già utilizzata la Telegram, dove si può trovare uno username e contattarlo, ma senza conoscere il suo numero telefonico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Prima notte in cella per Mario Ruggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Ieri l'appello al presidente Mattarella prima di entrare nel penitenziario ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia di Stato ieri. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo il CENTCOM sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. I Pasdaran fanno sapere che 4 petroliere sono state fermate a Hormuz, la via d'acqua è chiusa completamente. Sono oltre 100 le case distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 km da Oslo. I vigili del fuoco non hanno ancora messo sotto controllo l'incendio, che si è propagato distruggendo villette a schiera e terreni anche a causa del forte vento. Centinaia le persone evacuate. Il caldo è da bollino rosso anche per l'economia. Secondo Confesercenti, pesa su imprese e consumi tra lo 0,2 e lo 0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calina.

In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 18 di luglio, ma come ci siamo arrivati a questa data? Sembra ogni tanto di chiudere gli occhi e di essere primi di gennaio, invece guardate, è 18 di luglio, settimo mese del 2026. Non ci perdiamo in chiacchiere, tra poco il momento della nostalgia italiana, parleremo del Walkman. Chi di voi magari ce l'ha a casa in un cassetto? Attenzione, perché oggi nel 2026 è di grandissimo valore. Parleremo anche di pomodorini italiani e poi l'agenda, i compleanni, le date importanti e il proverbio in questo sabato caldo, ovviamente, un sabato italiano d'estate che si rispetti. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Diamo il via a questo 18 di luglio insieme. Ciao a tutti, ben ritrovati nel nostro sabato italiano, cari amici. Questo è Verdi Bianchi e Rossi, io sono Francesca Romana. Do il bentornato alla nostra Ceci, che porta una ventata di Spagna qui a noi, che parliamo solo d'Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, tutto bene? Come stai? Ti vedo bene abbronzata.
0: Beh sì, un po' durante il fine settimana, ma spero anche questo che viene. Un po' di sole lo dobbiamo prendere, anche perché fa bene, tutta vitamina D. Partiamo però subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 di luglio.
1: Allora, nel 64 d.C., inizio della notte in cui divampò il tragico incendio di Roma, che devastò la città per 9 giorni sotto il regno dell'imperatore Nerone. Passiamo nel 2009, viene istituito dalle Nazioni Unite il Mandela Day, celebrato ogni 18 luglio nel giorno della nascita di Nelson Mandela.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi? Ti dico che il mio compleanno sarà il 21, che festeggiamo insieme.
1: Manca poco. Sì. Allora, come già vi ho detto, oggi nasceva concretamente nel 1918 Nelson Mandela. Anche il ciclista italiano Gino Bartoli nel 1914, e condividono anche questa data volti note del cinema come ad esempio Vin Diesel e anche l'attrice e drammaturga Franca Rame.
0: C'è da fare gli auguri anche a qualcun altro, non solo di buon compleanno, e facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi Bianchi e Rossi, ma ci sono anche degli auguri doverosi di buon onomastico a chi se sì.
1: Sant'Emiliano, anche San Federico di Utrecht e San Filastrio e Santa Maria Greca.
0: Quindi auguri a tutte le persone che si chiamano Maria Greca,
1: San Filastro, Federico,
0: Emiliano. Esatto. Ultimo ma non meno importante invece abbiamo il proverbio.
1: Il nostro proverbio: se piove a San Federico il contadino non è ricco. Una vecchia saggezza contadina che ci ricorda che la pioggia a metà luglio rischia di rovinare il raccolto del grano ormai maturo e pronto per la mietitura.

0: tanti messaggi che ci arrivano nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Vi leggiamo, sapete come, sapete dove trovarci, cari amici. Sono Francesca Romana, ancora ciao alla nostra Sesi.
1: Hola Francesca.
0: Chi ci scrive?
1: Roberto dice: qui splende un sole pazzesco, io sono già in spiaggia a sistemare i lettini. Altro che pioggia di San Federico, qui l'unica cosa che rischia di finire è la birra fresca nel frigo del bar.
0: Ma meno male, Federico, niente pioggia, solo dammi tre

0: parole sole, cuore, amore. Non me, penso di averne sbagliata qualcuna, ma va bene lo stesso, è perfetta per questo periodo.
1: Invece Giulia dice: faccio tanti auguri al mio fidanzato Angelino che compie gli anni. Stasera per festeggiare il suo compleanno ho organizzato una grigliata sul terrazzo con gli amici e gli ingredienti sono buon cibo, vino e tanto divertimento.

0: E sabato noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiusa la parentesi con l'agenda, arriva il momento nostalgia. Nostalgia che ci porta indietro nel tempo, più precisamente agli anni 60. Chi è di voi che si ricorda i Musicarelli? Io appartengo alla Gen Z e prima che, insomma, nel fuori onda me ne accennasse Fausto, non avevo la più pallida idea di cosa si trattasse. Parliamo di film veri e propri che hanno come protagonisti dei cantanti Gianni Morandi, Nino D'Angelo e tanti altri. Raccontateci i vostri ricordi del sabato legati proprio ai Musicarelli, perché ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
3: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
4: Yeray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
8: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
9: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
10: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: sabato e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, un tipico sabato italiano quando nel nostro programma viene torna un momento nostalgia, perché torniamo indietro nel tempo e vediamo quali sono stati quegli oggetti che possiamo dire che oggi ci mancano veramente tanto. Do il bentornato alla nostra Sesi che porta un po' la ventata di Spagna qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca, soprattutto vi porto una ventata di anni 80, il decennio dei colori fluo, dei capelli cotonati, ma soprattutto di una rivoluzione musicale italiana o anche internazionale incredibile. In quegli anni spopolava la Italo Disco, visto che insomma io sono spagnolo, l'ascoltavamo anche lì.
0: Sì, andava forte. Sì, ad esempio sì, quali erano gli artisti
1: allora,
0: italiani?
1: Raff, Sabrina Salerno, Regueira, Gazebo, no?
0: I Regueira poi giocavano anche
1: Vamos
0: facile perché
1: playa.
0: Esatto, avevano il ritornello in spagnolo, quindi.
1: Appunto, e come ascoltavamo questa musica in spiaggia o sul motorino? Con il mitico Walkman. Per i più giovani all'ascolto era un lettore di musicassette portatile, un rettangolo di plastica pesantissimo che andava a batterie, che ti allacciavi alla cintura. Aveva le cuffie con le spugnette colorate che facevano molto sudare le orecchie e consumava pile alla velocità della luce. Ma per la prima volta nella storia potevi portarti la tua musica preferita ovunque, racchiusa in quel nastro magnetico che ogni tanto si aggrovigliava e andava riavvolto a mano con una penna.
0: Ed era costoso il Walkman?
1: Ma no, all'epoca insomma era abbastanza abbordabile, non è una cosa carissima, i 50 euro da adesso.
0: Ok, perché
1: giù.
0: Da Gen Z io non ho mai visto Walkman purtroppo. Un parallelo del Walkman poteva essere nei primi anni 2000 l'iPod, però era diverso perché ovviamente era casa Apple, costava parecchio, intorno ai 300-400 euro, poi parliamo di quegli anni lì, quindi protagonista del nostro momento nostalgia del sabato italiano di oggi è stato il Walkman.
1: E prometto che la prossima volta te lo porto e te lo faccio vedere.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tensione altissima in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita, segnando il primo attacco diretto di Teheran al paese del Golfo in quasi 4 mesi. Il presidente libanese Aoun è partito da Beirut alla volta di Washington, dove martedì prossimo incontrerà l'omologo statunitense Donald Trump. La cronaca ci porta a Sestri Levante. Addio ad Alice, la bambina undicenne rimasta risucchiata nel bocchettone di una piscina. La piccola, in vacanza in Liguria con la famiglia, era originaria della provincia di Bergamo. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Si indaga per omicidio colposo. 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Caldo estremo tra le ipotesi dei decessi. Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Bolzano, quando un'auto è finita nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo e a raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Formula 1, ultimi 60 minuti di prove libere a Spa in Belgio. Ieri la più veloce nella FP2 è stata la Mercedes di Kimi Antonelli. Terze libere alle 12:30, alle 16 le qualifiche. E terza giornata del Nations Championship di rugby, alle 12:10 la sfida tra l'Australia e la nazionale italiana. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente colpi di fortuna in vista, il che vi costringerà a contare solo sulle vostre forze per raggiungere gli obiettivi. Anche se il cammino si preannuncia faticoso, la tenacia vi premierà presto, portando anche i primi benefici economici. Toro, il giorno si presenta intenso e colmo di possibilità. L'amore potrebbe portare sorprese impreviste, mentre in ambito lavorativo un approccio strategico vi porterà a successo. Gemelli, l'orizzonte appare vasto e pieno di promesse. Siate pronti a cogliere ogni opportunità di crescita personale o professionale. L'amore richiede che siate presenti e pronti ad andare oltre i confini conosciuti. Cancro. In questo periodo potreste avvertire un calo di stimoli e della banale routine. Evitate quindi di avviare progetti complessi che richiedono massima lucidità. La fortuna vi sorriderà solo se saprete giocarvi bene la carta del gioco di squadra. Leone. Con determinazione riuscirete a realizzare i vostri obiettivi lavorativi. In amore, piccole espressioni d'affetto arricchiranno il legame con il partner. Il benessere deriva dal mantenere un giusto equilibrio tra impegni e tempo libero. Vergine, sperimenterete oggi il bisogno di apportare cambiamenti radicali, specialmente in campo lavorativo. In amore condividerete le vostre idee con il partner per arricchire ulteriormente il vostro rapporto. Bilancia. Giornata ideale per esplorare nuove opportunità. In ambito sentimentale sorprendete il partner con un gesto speciale. Nel lavoro la vostra intuizione vi guiderà verso strategie vincenti. Scorpione. Davanti alle fatiche più intense, la vostra straordinaria energia vi permette sempre di superare ogni ostacolo. Se ambite ad un salto di qualità, insistete con determinazione, perché il successo è alla vostra portata. Sagittario. Alcune situazioni richiederanno concentrazione oggi, soprattutto se legate a compiti non ancora conclusi. Cercate di dare priorità alle cose che hanno una scadenza breve. Capricorno. Alcune divergenze in contesti relazionali riemergeranno, mostrando differenze ormai consolidate. Nel lavoro emergeranno chiarezza e senso pratico, qualità che permetteranno di affrontare gli impegni con ordine. Acquario. Nonostante qualche intoppo burocratico o ritardo nei pagamenti, i vostri traguardi professionali restano ottimi. Supererete ogni ostacolo con facilità. Le finanze sono in crescita e il vostro intuito non sbaglierà. Per quanto riguarda i sentimenti, una proposta inaspettata o un cambio di programma stimoleranno riflessioni. Pesci. Il periodo richiede attenzione costante e una certa precisione. Sarà utile limitare le distrazioni e mantenere alta la concentrazione su ciò che si sta svolgendo. Eventuali divergenze affettive dovranno essere gestite senza rigidità. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Allevi. Penso che la consapevolezza sia più importante della felicità, essere cioè consapevoli e rendersi conto dell'infinito che è dentro e fuori di noi, della bellezza che certe volte non siamo in grado di riconoscere. Ciao a tutte e a tutti!
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: dicendo una cosa bellissima assieme a Stacy nel fuori onda, perché io le raccontavo che non ho mai visto Walkman, non so proprio come sia fatto, magari sì nei film o nelle serie televisive ambientate negli anni 80 vediamo quel cassettone che si mette attaccato alla cintura, con anche c'erano i pulsanti, vero?
1: Sì, come no, si mettevano dentro le musicassette. Io devo dire che mio padre, all'epoca io lavoravo in una radio spagnola, nella catena 40 principales, e papà mi registrava ovviamente con lo stereo, quello grande, e io il programma me lo ascoltavo poi con il Walkman, magari quando prendevo il treno, quando prendevo il pullman, ed era una cosa favolosa. E tuttora ho una marea di vecchie musicassette, ma non so dove ascoltarle, perché quel Walkman della Philips sta lì ma non funziona, proprio è un cimelio.
0: Ci sarà magari qualcuno che un po' come i floppy disk, oppure le cassette quelle là, dove appunto dovevi, quelle nere, non so neanche come si chiamano perché non appartengono alla mia generazione,
1: i VHS,
0: sì, quelli, ci sarà qualcuno che magari fa queste trasformazioni, da un formato all'altro. Chi ci scrive?
1: Allora, Roberto: ragazzi, Sabrina Salerno, colonna sonora della mia adolescenza, avevo il suo poster in camera e la cassetta fissa nel Walkman. Invece Anna Maria dice: che ridere il Walkman, io ci consumavo le pile ricaricabili rubate a mio fratello per ascoltare i Righeira addirittura. Poi c'è Diego che dice: la Italo Disco era Avanti 30 anni, Self Control di Raf, in inglese ancora oggi un capolavoro

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
8: Radio Calima, l'estate è qui.
9: Verdi, bianchi e rossi.
10: Sono Francesca Romana Macri e siamo alle battute finali di questo sabato italiano insieme, sabato 11 di luglio. Quando andiamo in tavola, perché c'è un piatto, c'è una pietanza che viene dal nord Italia, che racconta un po' la storia del nostro paese, che è facile da preparare ed è buonissimo soprattutto da mangiare e da consumare. Stiamo parlando del vitello tonnato, che secondo me è uno di quei piatti che non hanno stagione. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: di verdi, bianchi e rossi, e questo è il sabato insieme che trascorriamo col profumo del weekend, ma soprattutto col profumo di qualcosa che va a caratterizzare tanti dei piatti italiani. Lo si mette con il pesce, lo si mette con l'insalata, lo si mette col pollo, praticamente con tutto. Stiamo parlando del pomodorino italiano. Ciao Sesi, bentornata.
1: Ciao Francesca, parliamo proprio di questa prelibatezza che racchiude il sapore del nostro sole. Ma sapete da dove arriva? Originario dall'America del Sud, quando arrivò in Europa fu chiamato pomodoro perché le prime varietà erano proprio gialle.
0: Ma quanto è buono il pomodorino giallo, posso dire. Io ho provato anche la passata col pomodorino giallo ed è veramente una meraviglia.
1: Allora, tra quelli migliori in Italia c'è il pachino IGP della Sicilia e anche il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, che cresce sulla terra vulcanica e ha quel retrogusto minerale e pizzichino unico al mondo. Il segreto per l'abbinamento perfetto in questa stagione? Semplice: crudo con una foglia di basilico fresco e un filo d'olio extravergine d'oliva sulle bruschette, oppure saltato velocemente in padella con la pasta per non perdere la freschezza. Una curiosità finale: sapete perché i pomodorini fanno così bene? Sono ricchi di licopene, un antiossidante pazzesco che aumenta ancora di più se il pomodoro viene cotto, quindi la salsa è un vero elisir di giovinezza.
0: Esatto, poi con una fogliolina di basilico sopra, e che piatto che ci siamo fatti. Beh, d'altronde non in Italia, come abbiamo detto, di piatti che prevedono il pomodorino ne abbiamo tantissimi, per non parlare della pizza margherita.

0: tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas Doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.

0: Bentrovati, buon sabato 18 luglio con il GR delle buone notizie. C'è anche Napoli tra le 50 città più belle del mondo, elette dalla rivista britannica Time Out. Una classifica costruita non solo sulle attrazioni ma soprattutto sulle emozioni, vivacità culturale, eventi e qualità della vita. In cima svetta Melbourne, seguita da Shanghai e Edimburgo, mentre nella top 10 compaiono anche Londra e New York. A rappresentare l'Italia c'è solo Napoli, che occupa il 33° posto. La città partenopea conquista per autenticità, energia popolare e una scena gastronomica tra le più apprezzate al mondo. La scena iconica della Torre Eiffel arriva a un'esperienza che trasforma la visita a Parigi in qualcosa di decisamente più avventuroso. Torna Vertige de la Tour, l'evento che reinventa il primo piano della famosa torre con un twist spettacolare. Meno contemplazione statica, più emozione pura, sospesa nel vuoto. Il pezzo forte è un ponte aereo lungo circa 40 metri che collega il pilastro est a quello ovest a quasi 60 metri altezza. Ogni passo diventa un gioco d'equilibrio tra brivido e meraviglia in un perfetto mix di design, ingegneria e scenografia urbana. I classici tre colori dei semafori, verde, giallo e rosso, potrebbero fare spazio a un quarto, il bianco. Una novità della mobilità stradale del futuro strettamente legata alle infrastrutture e ai veicoli intelligenti. L'idea è nata nel 2023 da uno studio statunitense della North Carolina State University, con l'obiettivo di efficientare la circolazione stradale agli incroci, da un lato diminuendo il traffico, dall'altro migliorando la sicurezza. Questo tipo di semaforo verrebbe installato nelle cosiddette smart roads, cioè quelle arterie statali dotate di sistemi di comunicazione e connessione con i veicoli e altri servizi. Meta, dopo la multa ricevuta per la dipendenza che crea nei giovani e il conseguente disagio psicologico, sta cercando di attivare nuove soluzioni nei suoi servizi. Tra questi, ancora in fase sperimentale, c'è la possibilità di mettere un nuovo username senza numero di cellulare su WhatsApp. Per adesso appunto in fase di test, ma non è una soluzione del tutto nuova, visto che è già utilizzata da Telegram, dove si può trovare uno username e contattarlo, ma senza conoscere il suo numero telefonico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: En Radio Calimà suena Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini al carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Tragedia sulle strade italiane, due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne deceduto nello scontro frontale tra due auto. Altri due giovani sono rimasti feriti. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, che riferisce però di aver intercettato missili e droni, ma ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre sono contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. E attacchi incrociati nelle ultime ore anche tra Ucraina e Russia. A Odessa un raid russo ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. E in chiusura il tennis. Luciano Darderi è in semifinale all'ATP 250 di Bastad. L'italo-argentino ha eliminato il portoghese Nuno Borges, il numero 52 al mondo, e affronta oggi il paraguayano Adolfo Vallejo, che ha eliminato l'azzurro Stefano Travaglia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Yerai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
4: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
5: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
7: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
6: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
7: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il leader della Lega Matteo Salvini al carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier dopo la visita, ma aggiunge: ritiene di aver subito un'ingiustizia, solo Mattarella può decidere sulla grazia, ha commentato Salvini. Un 27enne di Lido di Camaiore, Luca, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. Resta ai domiciliari Mario Adinolfi, indagato per truffa per la sua scommessa collettiva, sistema grazie al quale avrebbe promesso alti guadagni nelle scommesse. Respinta la richiesta dei suoi avvocati, che faranno ricorso al riesame. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, che riferisce però di aver intercettato missili e droni, ma ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre la magistratura iraniana ha formalmente incriminato il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu per la guerra contro l'Iran. E chiudiamo con l'allarme della CGA di Mestre: sempre meno giovani e più anziani in Italia. In 10 anni i giovani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità. Entro il 2029 saranno 3 milioni i lavoratori che diranno addio a fabbriche e uffici, e il problema sarà la sostituzione di questi lavoratori. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: toldoscarbonel.com. Toldoscarbonel, protezione solare intelligente.
1: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
2: Fácil, Giuseppe Cafés.
1: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
2: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
1: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
2: Claro que sí. 639-530250.
1: 639-530250. 0250. Gracias.
2: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Casa Oliva in Arghina Gheen presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Ristorante Arghina Gheen, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghina Gheen, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Ristorante Arghina Gheen.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
7: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
8: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo, a Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni di Kiev durante la notte. Sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio, sempre nella regione di Mosca. Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Una delegazione della Lega con Matteo Salvini è entrata nell'istituto penitenziario per incontrarlo. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier e leader del Carroccio dopo la visita. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Chi sostituirà questi lavoratori? Se lo chiede la CGA, che analizza le prospettive del sistema pensionistico e dell'occupazione in Italia, colpita da anni dalla crisi demografica. Dopo un mese ininterrotto di super caldo, la prossima settimana potrebbe sancire la fine dell'eccezionale ondata di temperature anomale sull'Italia. Secondo gli esperti, infatti, l'anticiclone africano si scontrerà con una saccatura artica carica di aria fresca norvegese, dando così vita a forti temporali e a un vero e proprio ribaltone termico. Per ora è tutto.

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi con tante notizie, con tanta musica. L'altro giorno, amici, ero seduto al bar con un buon caffè davanti, ne abbiamo bisogno, e a un certo punto mi sono accorto che non guardavo il telefono, cosa assolutamente positiva, ma guardavo le persone. Come me, tante altre lo fanno, cioè andare in un posto per osservare le persone. Non è che siamo stalker, c'è proprio un qualcosa di psicologico dentro.

perché ci piace così tanto osservare la gente nei bar, cosa che facciamo tutti, io in primis, però sono convinto anche voi. C'è praticamente chi legge il giornale, chi lavora al computer, chi va al bar ovviamente per chiacchierare, ma poi c'è quella categoria di persone che vanno per prendersi un caffè e osservano. Osservano una coppia che ride, un cameriere che corre, qualcuno che entra di fretta, qualcun altro che sembra non avere nessuna fretta. Entrare in un posto e osservare la gente può trasformarsi effettivamente in un film, e ogni tavolino racconta una storia diversa. Secondo gli psicologi, è qui che volevo arrivare, osservare gli altri senza invadere la loro privacy

0: The Mac Special 3. 3 hit senza pausa. The Mac Special 3.
1: Sabato insieme in diretta The Mag con Yuri Caliolo, adesso arriva allo Special Free, ci sono 3 successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni di Kiev durante la notte. Sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio, sempre nella regione di Mosca. Prime ore di carcere per Mario Rogero, il gioielliere detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Una delegazione della Lega con Matteo Salvini è entrata nell'istituto penitenziario per incontrarlo. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier e leader del Carroccio dopo la visita. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Chi sostituirà questi lavoratori? Se lo chiede la CGA, che analizza le prospettive del sistema pensionistico e dell'occupazione in Italia, colpita da anni dalla crisi demografica. Dopo un mese ininterrotto di super caldo, la prossima settimana potrebbe sancire la fine dell'eccezionale ondata di temperature anomale sull'Italia. Secondo gli esperti, infatti, l'anticiclone africano si scontrerà con una saccatura artica carica di aria fresca norvegese, dando così vita a forti temporali e a un vero e proprio ribaltone termico. Per ora è tutto, a più tardi.

Passiamo veramente tanto tempo, cari amici di The Meg, in auto e poi partono le canzoni che sono perfette per questo periodo, le canzoni estive, no? Anche di qualche anno fa. Ecco, mi è successa una cosa stranissima l'altro giorno. Nel giro di 3 secondi non ero più nel 2026, ma ero tornato ad un'estate di parecchi anni fa. Vi succede anche a voi di riascoltare determinate canzoni estive e immediatamente vi riporta indietro nel tempo?

Amici di The Mag, siamo tutti d'accordo che la musica ha un potere incredibile. Ci sono proprio delle canzoni che magari non ascoltiamo per mesi, a volte anche per anni, poi basta sentirne una, solo le prime due note, e il cervello fa un salto indietro nel tempo. Non ricordiamo solo la melodia, ma ricordiamo anche dove eravamo, cos'è che stavamo facendo in quel momento, con chi eravamo, con chi stavamo trascorrendo quel momento lì. Delle volte può capitare anche di ricordare un determinato profumo, e gli studiosi spiegano che la musica viene immagazzinata insieme alle emozioni, ed è per questo che riesce proprio a riaprire dei ricordi con una precisione impressionante. E forse anche il motivo per cui ogni estate, no, cerchiamo inconsciamente la canzone dell'estate, non perché sia la migliore, ma perché sappiamo che magari tra 5-10 anni sarà una specie di macchina del tempo. E allora mi sono fatto una domanda: chissà quale canzone, no, che stiamo ascoltando oggi ci farà venire i brividi nell'estate del 2036.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: En Canarias
2: es la hora 15 en punto.
3: Sono le 15.

0: The Mag Special 3.
1: Cos'è che vediamo spesso al mare? Ovviamente una cosa immancabile, il bikini. Quanti anni ha il bikini? 30, 40? In realtà no, in realtà ne ha 80. E quest'anno ne compie proprio 80. Era il 1946 quando questo costume da bagno venne presentato per la prima volta e fece immediatamente, non impazzire, ma discutere mezzo mondo. All'inizio fu considerato troppo audace, in alcuni paesi venne addirittura vietato, e pensate quanto possano cambiare, no, le abitudini nel giro di anche pochi decenni. Oggi è uno degli oggetti più normali dell'estate, nessuno si scandalizza a vedere ovviamente una persona in bikini. Quello che mi colpisce però è un'altra cosa, no? Ogni estate cambiano i colori, i modelli, le mode, ma ci sono oggetti che riescono ad attraversare proprio le generazioni senza perdere il loro posto, e questa secondo me è la forza delle vere icone. Non seguono la moda, ma riescono a sopravviverle.
2: Allo? Salut? Sono io, un haiduc?

conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il sindaco di New York, Mamad Dami, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Intanto resta altissima anche oggi la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid USA sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pasdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco. I 2 titolari dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni della provincia di Bergamo, rimasta risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina della struttura. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti, mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. You will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 203, anche WhatsApp.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
7: Radio Kalima, l'estate è qui.
8: In Radio Kalima suena The Bausa, Magnetic.

0: 16 with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatológica Del Rosario Martínez sui social.
5: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
6: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
7: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
8: Fácil, Giuseppe Cafés.
7: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
8: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
7: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
8: Claro que sí. 639-530250.
7: 639-530250. 0250. Gracias.
8: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.

0: Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di 1 morto e 9 feriti. 3 le auto coinvolte nello scontro, una delle quali ha preso fuoco. Doveva essere una cena in famiglia come tante, invece si è sfiorata la tragedia. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo un 22enne accoltellato al torace dalla zia 55enne che si è difesa dall'aggressione subita nel corso di una cena nell'abitazione dei nonni. Il giovane ha un polmone perforato, la coltellata ricevuta ha sfiorato il cuore. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Trucazzano a Milano mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello che si trova ora in stato di shock. Sarà ancora un weekend bollente quello in corso. Nel sud della Sardegna si sono toccati 47,3 gradi, sono 16 oggi le città con bollino rosso, domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo dell'aria più fresca. Il tennis, Luciano D'Arde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini. Alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: Canarias.
1: Es la hora 17, 30 minutos.
2: Sono le 17 e 30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze USA hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, ha annunciato il CENTCOM. A stretto giro la risposta iraniana. Il viceministro degli esteri ha annunciato che Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal memorandum di intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. La cronaca italiana: un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Trucazzano, a Milano, in località Golfo Rivolta. I vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, stanno cercando di recuperare il corpo. L'uomo si sarebbe buttato in acqua per salvare il nipotino di 4 anni, che ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche economica. Infatti, quanto è emerso da un'indagine di Confesercenti, mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e consumi. La Formula 1: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo, ma scatterà tredicesimo per la penalità. Il GP domani alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.

0: En Radio Calima suena Ultimo, Romántica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
2: Los Alpicones.
1: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar.
2: Il vostro bar da oltre 70 anni.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
5: Io

0: Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Son las 18:32 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dramma Milano Marittima in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel nel pomeriggio di oggi. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Tragedia sull'Adda, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nel fiume. L'incidente è avvenuto nel tratto tra i comuni di Trucazzano in provincia di Milano e Rivolta d'Adda nel Cremonese. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. È indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Ancora un weekend bollente, quello in corso. 16 oggi le città con bollino rosso, domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca. Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Nel tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione. Radio Calina.

0: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
1: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
0: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
0: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp

0: En Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
2: Son las 19:31 minutos.
3: Radio Cali.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Casa Oliva in Arghine Gheen presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghine Gheen, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Gheen, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghine Gheen.
4: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
5: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano in tu mesa.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
7: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
6: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
7: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Bentrovati, buon sabato 18 luglio con il GR delle buone notizie. C'è anche Napoli tra le 50 città più belle del mondo, elette dalla rivista britannica Time Out, una classifica costruita non solo sulle attrazioni ma soprattutto sulle emozioni, vivacità culturale, eventi e qualità della vita. In cima svetta Melbourne, seguita da Shanghai e Edimburgo, mentre nella top 10 compaiono anche Londra e New York. A rappresentare l'Italia c'è solo Napoli, che occupa il 33° posto. La città partenopea conquista per autenticità, energia popolare e una scena gastronomica tra le più apprezzate al mondo. La scena iconica della Torre Eiffel arriva un'esperienza che trasforma la visita a Parigi in qualcosa di decisamente più avventuroso. Torna Vertige de la Tour, l'evento che reinventa il primo piano della famosa torre con un twist spettacolare. Meno contemplazione statica, più emozione pura, sospesa nel vuoto. Il pezzo forte è un ponte aereo lungo circa 40 metri che collega il pilastro est a quello ovest a quasi 60 metri di altezza. Ogni passo diventa un gioco d'equilibrio tra brivido e meraviglia in un perfetto mix di design, ingegneria e scenografia urbana. I classici tre colori dei semafori, verde, giallo e rosso, potrebbero fare spazio a un quarto, il bianco. Una novità della mobilità stradale del futuro strettamente legata alle infrastrutture e ai veicoli intelligenti. L'idea è nata nel 2023 da uno studio statunitense della North Carolina State University, con l'obiettivo di efficientare la circolazione stradale agli incroci, da un lato diminuendo il traffico, dall'altro migliorando la sicurezza. Questo tipo di semaforo verrebbe installato nelle cosiddette smart roads, cioè quelle arterie statali dotate di sistemi di comunicazione e connessione con i veicoli e altri servizi. Meta, dopo la multa ricevuta per la dipendenza che creano i giovani e il conseguente disagio psicologico, sta cercando di attivare nuove soluzioni nei suoi servizi. Tra questi, ancora in fase sperimentale, c'è la possibilità di mettere uno username senza numero di cellulare su WhatsApp. Per adesso appunto in fase di test, ma non è una soluzione del tutto nuova, visto che è già utilizzata da Telegram, dove si può trovare uno username e contattarlo, ma senza conoscere il suo numero telefonico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso macorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
5: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. El vuestro fedele amigo es siempre en forma.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Son las 23:31 minutos. Radio Cali.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.